0: Ah, sì, scendo, perfetto.
1: Sì, non si sicuro.
0: Task force is back and check the
1: I see sicuro.